0: Rakolo nka le mtibina pele bile ne fasti a giga ma da nani
1: awa modulo le chenna kya vi kya ri ke bina ka motho wa ka le che motulo ntwe
2: awa mani
1: ke ne fantasy kya ya re a dipisa ka mino ka tlai nan le che kya vi
0: abotse le dilo le fasti mani ka dilo le fasti
1: le chentuela motho
2: ka le ke bina nge le dilo le fasti kujani botsile
3: cuz baby you are unique.

le July di ago e ke July di ago ke mura wa mafelelo felelo wa Sabina di ago le mogu Elias di ago le nyale le le da thoma ka ga bo mosadi mthele di di la le sumi go di ye tla go ya October le felelo ke mola Jane Fairs ga moretse.

bona re ne mele come one come all re ne mele la mashama ita bona e matle bya le re le boga ke nne ma ga ke shona tena mokete wa thoma jwale mokete wa thoma mokete wa thoma e bile mokete o thomile o sha ye yo pela ke grigo Abija Ezra Muramuro Podi Arbuna Daun Tushe Koshe Muni Lindula Gawel Gabaona Gara Koshe Lindula Tepela Gabo Muki Trua Choma Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala Gala

Aree, come out, Kofi, come out. Le zabati sa le bala le kukulu. Badi keke ba mata mabotulu. Aree.

0: o itwanela diratsena ha di tla ho lona le gone hore le itwanele ha re sa rata utlwa bohloko bo rutwile mbona re utlwisa bohloko mme ke re ho family ka ofela ya batho bana ba la sehetsing modimo teng ha re tshepe modimo ke thato ya modimo mme mohlomo re tla tsho jwalo fela re re tshidise hang batho ba Yesu mme bana ba rona ba setseng e le dikhutsana ke re modimo ba fe matla le thusahane rona ba full contact karate ha ra tshwara masheleng ha ra tshwara niks fela re a inehela ho lona batswadi ba rona hore e tsang bomme re tlo le ruta full contact karate ka mantswe ano ke tla gutlela morago a butiwa ka kere ke a leboa ke re in evening ke re ona sari tomo arigato kazaimsta
1: os
0: osa osa.